0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il raffico.
0: Andiamo?
2: Más música que nadie.
3: Globo. Globo. Éxitos todo el día.